yo wa satom gettum be watan gumina ki ndiamdi sappo be minti sappo e joenay lutti segondi sedatan ha sudu radio eno non banno binomi on wakati en man doleni hande pamton ban kokoro don wakati en be ketene ha sudu radio wakati en man gel wari ragare do siftina on min so be o sidi ha yeso micro agidir gober kudda wakere technique baki abdullahi be on balito mo fatime mala to kayum bo kayum woni ayno kutin e sudu radio dum be don bari den ha wakati en be ketene ha sudu radio be fulfulde to allah moye min be modon.

sei che da noi verrà lui, fare un dice da noi verrà io, fare un dice che da lui viene io, fare un poi da lui verrà chi mi, fare un dice da lui verrà chi mi, fare un dice da lui verrà

0: Assalamu alaikum. Sao gozia degiga mortotto ze satroni carra di chatte ste tuene. Degiga di gramato collaborato nana quici che danan che dica ma di mandra tecnici grede san felticano sicurtur che ha regi dancen jimta rojuci cabin tecnic cragna fidel che ha micro da un che chiama sale mohammed sale saga cabin tecnic grede dona che mara fara fatta cabin tecnic
1: Kala yandiru yinjel kuala yandala nazir yalla sar yanna wo berbe ber kala ra kala tarna ya de tiri yalla dar do ya tarna masara kwa tigiru as katarna de chawra tu yi kwa tarna arna wo kala jogre ko jaya na

Sau così de che morta foi sai si che era de che si bene de che di grama do collabora tanano che che me donen che che me de mandra tecnician grede san fil che cane che curtur che ha regi d'antenne jim te roje chi cabin tecnic cragna fidel car micro da no che cana sale mohammed sale a de tano che te manda umar idris umar era la barana la barana alla che so fi che era che sa to zor de che di grebe che ne fordonuk ama chatrana lo gofrikena mo shana la shafena tanda mni ji kan allah rahim jino Satuzo sawa sawa durfa da shadara rigrire ga na goyne satuzo sawa sawa kayar guji sharafa kala joye ga na goyne assalamu alaikum

Manguarta madi flandia rato Manginda kir madi flandia rato Mai mangalwa flandia rato Tengamge flandia rato Murakala kasmadi wo flandia rato Mama mera murndar wo flandia rato Mama mera kasmbar wo flandia rato Mama mera murumba wo flandia rato Mama maramba madi flandia rato Murai kem kujwo flandia rato Ai dengamge flandia